E intanto aspetta, aspetta, nessuno la vuol sposare. Più pose, più civetta, e men riesce a trovare. Arrivano i 30 anni, minaccia di sfiorire. Bisogna

Le gocce cadono, ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare.